0: in the beautiful.
1: Pause for this brief message.
2: Lady, are you familiar with the penal codes in the state?
3: You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are.

niente ne abbiano bene. Plastic Buderra, ci sa che sono tutte le loro sere. Plastic Buderra, ogni meglio di tutto sere. Sto in gioia, dovresti provù, ci sa che sono tutte ne abbiano bene. Caparra, ho spessi della caparra. Altro in loco, altro cadu muce, lor c'è tutte le plastiche di fuga. Sto in loro veni per ussi, sa che sono tutte ne abbiano bene. Plastic Buderra, altro cadu caparra. Sa che sono tutte ne abbiano bene. Viva univora. Sì, dai.